0: Maria Callas.
1: Nel dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, ti caudore. Pachicini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio.
0: Giuseppe Di Stefano.
2: Diese drei sizilianische Lieder sind von See, im Land von Sizilien. Vaga luna che in argenti
0: queste... Franco Corelli.
3: Come un bel dì di mare.
0: Cecilia Bartoli y muchos más. Quédese con nosotros.